0: Ehi, vieni Campella. Secchio, tecca te.
1: Uè, Brutmbe.
0: Vieni Bella, cate. Vieni
1: Bella.
0: Secchio, tecca.